0: Radio Saint-Ferréol, il est 2h.
1: Gentlemen, boys and girls, come one, come all.